0: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero